0: Bella trova perché Bob Sinclair, World Hold On, Jamie Terranoway non è con Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Good morning, Kenneth Lahara, Watananna, Alum, Ahnan, Giovane, Toronana, Umakom, Ada, Kmini, Kmini,
1: ecco, e con il Gema, con i positivi, Ada.
2: Sono happy, wasal il weekend.
0: Yeah, and so we allow you.
3: Tlada.

0: Det kommer bli bara att lugga koll på socials på WhatsApp 9900897. Min fete som har palissa och alla fyra bekymmer sig mig alldär vad. Ta parten med dig, Bieber Exa och Uncle George Ezra, kan vi komma bli.
1: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: With Oxford House, Synergy, Player and Browns.
3: Messaggi, il progetto di Dame, col Senna, e il tanto che abbiamo messaggi. Bish, just, è morto il progetto, non ci vuoi dire. Gli hai detto, ti c'è da fare una ara.
4: Ash clown, in te.
3: Ma lei è la buffo.
4: Fismini, che noi siamo il clown, zissa o Jamie.
5: Ma se mai sbagli che reta l'Inghilterra.
3: Sì, veri, è morto il progetto. Ma sai, ce ne fai, mio sai, ce ne fai.
5: Sta compagnia, tale animation.
3: Col Senna.
5: Del besta buffo.
3: Col Senna, ti c'è.
1: This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: Back tomorrow when you wake up.
1: Bay.
2: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
6: More space for us means more choice for you. Karari's new and improved showroom is now open in Emrihel. Visit us in store from Monday to Sunday or shop online at karari.shop. We'll see you there.
7: Jekk taħdem fix-xemx ara li tixrob l-ilma b'mod regolari, tilbes ħwejjeġ adattati li jipproteġuk mix-xemx u tevita li toqgħod dritt fix-xemx, speċjalment mill-11 ta' filgħodu sal-erba ta' wara nofsinhar. Għal aktar informazzjoni kuntatti għal il-OHSA fuq 1-3-8.
8: 6 months free. Unlimited mobile from Go. Unlimited local data, calls and SMS with Freedom Plus, including free CloudyGo premium and exclusive discounts from Click, VG Salimone Marketing, the Eden XP Arcade and more. Switch to Go today. Terms apply. Go. Better every day.
9: Feeling the summer heat? Escape into the cool at Eden Cinemas. Catch this summer's biggest blockbusters in total comfort with premium seating, ice-cold air conditioning, and stunning laser projection. Whether you're out with friends or exploring Malta, make your summer movie nights unforgettable at Eden Cinemas. Book now at edencinemas.com.mt.
10: Hey.
1: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
2: With